tui aiuti, era peccato simu sempre liberi, era omni perturbazione securi, expectantes beatum spem, et adventum.